siano bene attenti, che un'aria canterò, canterò. Di stil sublime, che fece apposta col suo gusto fino il cavalier Scarlatti alla

senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

Qui staccate, qui legate, qui staccate, qui legate, no voi solo. Le violette,

per strade ne detta, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar. O carmonico fracasso, per strade ne detta, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar.

violini, brav flauto solo, ben le violette, brav oboe solo, ben oboe flauto, brav percussioni, brav trombe corni, brav, ben, brav, ben, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso, oh, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. Oh, armonico fracasso, oh, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

Bravissimi! Così va bene! Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

miei forti, vi prego d'osservare. Il contrabbasso non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia. Le violette, il violoncello s'accordin bene assieme.

0: per me, pur sul flauto con la viola, pur sul flauto con la viola.
1: Thank you.

l'orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar. Lo che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sa.

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.

covato, l'ho guardato, si è squagliato, quattro schiaffi, ti ho servito, ti ho mai detto disgraziato, la pistola mai puntato, e un colpo mai sparato. Sì, spara. E spara. E spara.

dolce fare niente, dolce respirare, con il braccio fuori dal finestrino, farsi trasportare dalla riga bianca in mezzo al nero delle strade, stare come un fiore nella pioggia di quello che accade, sentire gli odori, la merda dei procili, confondersi con il profumo d'erba di